tribute to the late

Dynamic 24.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Touch 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Animich 24.
1: La radio vera per gente vera.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali, maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai.

e ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

situazione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, se state cercando di portare avanti un progetto ambizioso, adesso è il momento di sfruttare la vostra forza interiore. In amore la vostra passione saprà illuminare chi vi sta accanto. Toro, chiarezza e organizzazione saranno le vostre parole d'ordine di oggi. Approfittate di questa giornata per mettere ordine in ambito lavorativo e familiare. L'amore si nutre di piccoli gesti quotidiani, fatti di cura. Gemelli, una giornata all'insegna dell'equilibrio. Cercate di trovare un compromesso tra lavoro e vita privata, dedicando tempo a entrambe le sfere. In amore, i piccoli sacrifici quotidiani porteranno a grandi ricompense e una serenità duratura. Cancro. La determinazione del vostro segno vi guiderà attraverso situazioni complesse. Nel lavoro non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e in amore la sincerità rafforzerà le connessioni già esistenti. Leone, la vostra voglia di avventura sarà al centro della giornata. Non abbiate paura di esplorare nuove possibilità che possano arricchire la vostra vita professionale e personale. In amore la spontaneità giocherà un ruolo fondamentale. Vergine, la vostra tenacia lavorativa sarà ancora più evidente oggi. Continuate nel perseguire i vostri obiettivi senza paura di dover superare degli ostacoli. In amore cercate di dimostrare il vostro lato più affettuoso e vulnerabile. Bilancia, le idee brillanti saranno protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per proporre innovazioni in ambito lavorativo. Non lasciate che il timore del giudizio altrui ostacoli il vostro progresso. Scorpione, la vostra empatia sarà uno dei vostri punti di forza oggi. Sfruttatela per tessere rapporti più solidi, sia nel lavoro che nelle amicizie. In amore e romanticismo vi permetterà di vivere momenti memorabili e intensi. Sagittario, sono in arrivo molte avventure amorose e flirt estivi, ma nulla che si concretizzerà e durerà nel tempo. Quindi pensate solo a divertirvi. La vostra disorganizzazione di questo momento potrebbe essere deleteria per il lavoro di squadra. Capricorno, le stelle prevedono un ritorno alla passione e alla voglia di scoprirsi all'interno del contesto di coppia. Sul fronte lavorativo avrete dei progetti in corso che vi doneranno più di quanto pensavate. Acquario, la vostra odissea amorosa troverà un epilogo dopo tanto tempo, ma forse non nel modo che vi aspettavate voi. Sarete costretti a rallentare sul piano professionale, dando la priorità alla vostra salute. Pesci, riuscirete a sciogliervi di fronte ad una proposta molto romantica oggi. Siete sulla strada della sensibilità. Nel lavoro cercate di rendere più semplici le operazioni e aggiungete spirito di iniziativa ai progetti. Oggi vi saluto con le parole di Stanley Kubrick. Talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa, quanto nel modo di sentirla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anmich 24.

0: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: There's a freak show.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Match 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
1: Annici 24, la tua radio, la tua voce.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
1: Anmich 24.
2: La radio vera per gente vera.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, se state cercando di portare avanti un progetto ambizioso, adesso è il momento di sfruttare la vostra forza interiore. In amore la vostra passione saprà illuminare chi vi sta accanto. Toro, chiarezza e organizzazione saranno le vostre parole d'ordine di oggi. Approfittate di questa giornata per mettere ordine in ambito lavorativo e familiare. L'amore si nutre di piccoli gesti quotidiani, fatti di cura. Gemelli, una giornata all'insegna dell'equilibrio. Cercate di trovare un compromesso tra lavoro e vita privata, dedicando tempo a entrambe le sfere. In amore, i piccoli sacrifici quotidiani porteranno a grandi ricompense e una serenità duratura. Cancro. La determinazione del vostro segno vi guiderà attraverso situazioni complesse. Nel lavoro non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e in amore la sincerità rafforzerà le connessioni già esistenti. Leone, la vostra voglia di avventura sarà al centro della giornata. Non abbiate paura di esplorare nuove possibilità che possano arricchire la vostra vita professionale e personale. In amore la spontaneità giocherà un ruolo fondamentale. Vergine, la vostra tenacia lavorativa sarà ancora più evidente oggi. Continuate nel perseguire i vostri obiettivi senza paura di dover superare degli ostacoli. In amore cercate di dimostrare il vostro lato più affettuoso e vulnerabile. Bilancia, le idee brillanti saranno protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per proporre innovazioni in ambito lavorativo. Non lasciate che il timore del giudizio altrui ostacoli il vostro progresso. Scorpione, la vostra empatia sarà uno dei vostri punti di forza oggi. Sfruttatela per tessere rapporti più solidi, sia nel lavoro che nelle amicizie. In amore e romanticismo vi permetterà di vivere momenti memorabili e intensi. Sagittario, sono in arrivo molte avventure amorose e flirt estivi, ma nulla che si concretizzerà e durerà nel tempo. Quindi pensate solo a divertirvi. La vostra disorganizzazione di questo momento potrebbe essere deleteria per il lavoro di squadra. Capricorno, le stelle prevedono un ritorno alla passione e alla voglia di scoprirsi all'interno del contesto di coppia. Sul fronte lavorativo avrete dei progetti in corso che vi doneranno più di quanto pensavate. Acquario, la vostra odissea amorosa troverà un epilogo dopo tanto tempo, ma forse non nel modo che vi aspettavate voi. Sarete costretti a rallentare sul piano professionale, dando la priorità alla vostra salute. Pesci, riuscirete a sciogliervi di fronte ad una proposta molto romantica oggi. Siete sulla strada della sensibilità. Nel lavoro cercate di rendere più semplici le operazioni e aggiungete spirito di iniziativa ai progetti. Oggi vi saluto con le parole di Stanley Kubrick. Talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa, quanto nel modo di sentirla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Anmice 24.

0: was fun.
1: That was so fun.
0: That was so much fun. I could that one I could just sing over and over and
1: me
0: over.
1: Me too.
0: And over.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Stai ascoltando Annice 24.

0: qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: le 7 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro

0: contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
0: Poi l'appello ai giovani: il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
2: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio. E onestamente evito di farlo, perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Stasera è successo un errore diverso, quello di oggi. Dentro al campo, se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
0: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone, Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1, oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it.

0: Lo sport di Radio Anich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anich 24.
2: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annich Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annich. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annich Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annich 24.
0: Annich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annich24.it

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono

0: di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24, la tua

0: 8 e 48 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Oltre 25.000 i fedeli presenti. Il pontefice ha parlato alla presenza di autorità locali e nazionali e ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamolo.
4: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
3: Poi l'appello ai giovani, il futuro, ha detto, una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
2: Siamo alla cronaca, un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero Drago. Analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, Rio Maggiore, La Spezia.
3: Si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia infatti non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole della zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola deceduta.
2: Dall'estero i negoziati commerciali falliscono e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Poco prima della scadenza imposta dal presidente americano Trump per chiudere un'intesa, Ottawa ha lasciato il tavolo delle trattative di fronte alle condizioni definite inique e antieconomiche chieste dagli States. L'abbandono del tavolo ha fatto scattare i nuovi dazi americani del 50% su 20 miliardi di dollari di beni canadesi. In sfida a Trump, il premier Mark Carney ha annunciato misure di ritorsione a partire dall'8 settembre che colpiranno circa 20 miliardi di dollari di beni statunitensi, inclusi l'acciaio, il legname, la carta e gli elettrodomestici.
3: Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte, ora locale, ossia alle 19 di ieri in Italia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano e del Servizio Geologico Statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki.
2: Lo sport della Formula 1, Lando Norris, è conquistato. Questa è la pole nel Gran Premio d'Olanda.

Zandvoort, il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio, negli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A, il Napoli espugna Marassi e batte il Genoa 2-0. A Milano l'Inter vince 4-0.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22. Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmic Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmic Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Un'emozione continua.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.
1: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Telemich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Telemich 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: le 9 e 18 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, se state cercando di portare avanti un progetto ambizioso, adesso è il momento di sfruttare la vostra forza interiore. In amore la vostra passione saprà illuminare chi vi sta accanto. Toro, chiarezza e organizzazione saranno le vostre parole d'ordine di oggi. Approfittate di questa giornata per mettere ordine in ambito lavorativo e familiare. L'amore si nutre di piccoli gesti quotidiani, fatti di cura. Gemelli, una giornata all'insegna dell'equilibrio. Cercate di trovare un compromesso tra lavoro e vita privata, dedicando tempo a entrambe le sfere. In amore, i piccoli sacrifici quotidiani porteranno a grandi ricompense e una serenità duratura. Cancro, la determinazione del vostro segno vi guiderà attraverso situazioni complesse. Nel lavoro non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e in amore la sincerità rafforzerà le connessioni già esistenti. Leone, la vostra voglia di avventura sarà al centro della giornata. Non abbiate paura di esplorare nuove possibilità che possano arricchire la vostra vita professionale e personale. In amore, la spontaneità giocherà un ruolo fondamentale. Vergine, la vostra tenacia lavorativa sarà ancora più evidente oggi. Continuate nel perseguire i vostri obiettivi senza paura di dover superare degli ostacoli. In amore cercate di dimostrare il vostro lato più affettuoso e vulnerabile. Bilancia, le idee brillanti saranno protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per proporre innovazioni in ambito lavorativo. Non lasciate che il timore del giudizio altrui ostacoli il vostro progresso. Scorpione, la vostra empatia sarà uno dei vostri punti di forza oggi. Sfruttatela per tessere rapporti più solidi, sia nel lavoro che nelle amicizie. In amore e romanticismo vi permetterà di vivere momenti memorabili e intensi. Sagittario, sono in arrivo molte avventure amorose e flirt estivi, ma nulla che si concretizzerà e durerà nel tempo. Quindi pensate solo a divertirvi. La vostra disorganizzazione di questo momento potrebbe essere deleteria per il lavoro di squadra. Capricorno, le stelle prevedono un ritorno alla passione e alla voglia di scoprirsi all'interno del contesto di coppia. Sul fronte lavorativo avrete dei progetti in corso che vi doneranno più di quanto pensavate. Acquario, la vostra odissea amorosa troverà un epilogo dopo tanto tempo, ma forse non nel modo che vi aspettavate voi. Sarete costretti a rallentare sul piano professionale, dando la priorità alla vostra salute. Pesci, riuscirete a sciogliervi di fronte ad una proposta molto romantica oggi. Siete sulla strada della sensibilità. Nel lavoro cercate di rendere più semplici le operazioni e aggiungete spirito di iniziativa ai progetti. Oggi vi saluto con le parole di Stanley Kubrick. Talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa, quanto nel modo di sentirla. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24.

0: Sono le 9:46.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II

0: 44 anni fa. Leone XIV ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
1: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
0: Poi l'appello ai giovani, a cui ha detto: il futuro è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
2: Siamo alla cronaca. È stato arrestato per omicidio stradale il 49enne che venerdì ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito. È ora ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, è arrestato invece un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
0: Nell'Eccese invece una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
2: Ad Allumiere, vicino Roma, nell'ambito del Palio delle Contrade, una celebre manifestazione locale, i corpi senza vita di 2 persone, un 36enne e un 15enne, sono stati trovati all'interno di uno stand gastronomico ambulante. Le vittime non presentavano segni di morte violenta o ferite. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i decessi potrebbero essere riconducibili a esalazioni da monossido sprigionate da un generatore di corrente presente all'interno del padiglione.
0: Dall'estero, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'est del Giappone, con forti scosse avvertite anche nell'area metropolitana di Tokyo. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 feriti lievi, mentre non è stato emesso alcun allarme tsunami. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha avuto epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki, ad una profondità di 68 chilometri.
2: Lo sport volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20, 25-19. E dopo il successo all'esordio contro la Croazia restano a punteggio pieno nel girone. Oggi affrontano la Svezia. Per il tennis, Arthur Fils è il primo finalista del Masters 1000 di Cincinnati e il francese ha sconfitto in 1 ora e 7 minuti Flavio Cobolli, 6-3, 6-4, il punteggio finale.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Proseguimento con i programmi di Almic 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Anmic informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmic informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmic informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmic informa, la voce della disabilità in Italia.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández. Tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità, l'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Anmic 24.

Dir che ti penso è un controsenso, perché sei sempre qui, sì, tra le mie dita, come la vita che in un sorriso vi. Il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro le nuvole bionde. Io sono qua, rimango qua, in questa ruggine densa, come qualcuno che pensa.

ritornerai. Me l'hai promesso, lo sai. Il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro le nuvole.

promesse, lo sai. Il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro alle nuvole bionde.

0: Anmic 24.
1: La vita è un battito, vola in un momento. Quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic dal 1956.

0: le 10:46.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani è riunione dei volenterosi.
2: Ed ora in Medio Oriente. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Lo ha detto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian in un discorso pronunciato in occasione della settimana del governo. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron accoglierà oggi a Parigi il principe ereditario saudita e leader de facto del regno Mohammed bin Salman per una visita di 2 giorni dedicata ai rapporti bilaterali e ai principali dossier regionali.
3: E Papa Leone XIV, intervenendo al meeting di Rimini, ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre, alle nuove forme di potere. Sentiamolo.
4: Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
3: Poi l'appello ai giovani e l'esortazione a mettersi in gioco.
2: È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire da domani, con i prezzi dei carburanti già alle stelle.

0: Per andare incontro ai consumatori, pressati da un aumento irrefrenabile dei costi alla pompa di benzina per la guerra in Medio Oriente, 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere.
1: Ora la cronaca: dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraoni, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa perché, dice, in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
0: Il calcio: nella prima giornata del campionato di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne per gara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però, mostra il suo rammarico in conferenza per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
2: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico, quell'episodio. E onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Stasera è successo un errore diverso.
0: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza a Milano, Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto più tardi.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.amici24.it e cerca la sede Amici più vicina.

0: la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: 10 e 47 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. E quanto dichiarato da Mazen Razei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniana. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta Nuovo territorio americano. Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si

0: pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
1: Sul fronte russo-ucraino, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi.
0: Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito oggi il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Sono almeno 37 le persone ferite. Si registrano disagi ad alcuni servizi ferroviari. Attivati i sistemi di allerta nazionali, che comprendono annunci pubblici, sirene per le strade, avvisi sugli smartphone dei cittadini nelle zone interessate.
1: La cronaca: si sono concluse le ricerche di Saddam Hossein, il 32enne bracciante agricolo che era scomparso nella giornata del 4 agosto scorso a Foggia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita nelle scorse ore proprio nel capoluogo pugliese, nascosto all'interno del bagagliaio di un'auto abbandonata nelle campagne che circondano la città.
0: Lo sport: terzo impegno agli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Velasco. Dopo i successi contro Croazia e Montenegro, le azzurre alle 18 allo Scandinavium di Göteborg affronteranno la Svezia. Successivamente l'Italia tornerà in campo il 25 agosto contro la Slovacchia e il 26 contro la Francia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmi C'Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmi C'Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24,
2: la radio vera per gente vera.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: tra 5 minuti su Animix 24. My love bigger than a Cadillac. I try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel.
1: Sono le 12:45.
0: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Il corpo di Saddam Hossein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Farah, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
3: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati, ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero uno tsunami.
2: Il tennis sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Animic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Animic 24.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.
1: Ammici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.ammici24.it

Touch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Anmich 24.

Anmic. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: le 13:45.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon.

0: Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e afferma che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
1: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
0: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane, originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori ad un club nella notte tra il 12 e il 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
1: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
0: Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per l'osservazione di rito.
1: Lo sport è la Formula 1 a Zandvoort, è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via alle 15. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A. Alle 18.30 in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce. Alle 20.45 sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
3: Almic 24. La radio vera per gente vera.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
1: Annici 24.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, la tua radio, la tua voce.

0: Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
1: How about Dave? OD'd on alcohol. Oh, what's Rock doing? Oh, he's living with his mother. How about James? He's gone straight.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice e curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Anmich 24.
3: Un'emozione continua.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: qualche minuto il GR di Radio Annice 24.
1: Si consolida la presenza di Annice nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annice Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annice, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annice 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie.

0: Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: GR Amic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne, dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Ancora cronaca, guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano all'anagrafe Antonio Weber è stato arrestato il 22 agosto a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti di polizia hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola Brasa e una cinquantina di munizioni. Il rapper ha pubblicato il blitz dei poliziotti sui social.
3: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
4: Dall'estero l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente a una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
3: Vladimir Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e spiega che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
4: Il tennis ora sarà Arthur Fils contro Tiafoe, la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5 e 6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Amic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24. Amic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amic 24.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.
2: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annic Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annic Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annic 24.
3: Annic 24, sempre con te.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integrano automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA.

0: che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24. Sono le 15:44.
1: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
2: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
3: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
2: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.

0: Voltiamo pagina. Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
1: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo e il leader del campionato Antonelli in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmich Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmich. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmich Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmich 24.
1: Stai ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'interno.

0: industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Annich 24.
1: Si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
0: Sono le 16 e 45 minuti.
2: GR Annich 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
4: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
4: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase e una cinquantina di munizioni. E quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra i più giovani con 1 milione di followers

0: su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
1: Ancora cronaca, la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, ha chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne, accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna, attualmente sotto sequestro, per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Cheber.
0: 10 anni dal terremoto di Amatrice abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

io lo

0: Sanmice 24, sempre con te.
1: È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi faceva fare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. E lei invece non ha perso tempo, ha preso subito la palla al balzo. L'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Oh, tutte le sere mi accompagna a casa una diversa. Chissà che cosa mi dirà più.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmic Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmic Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmic 24.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

Annici Informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annici. Annici Informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annici 24. Annici Informa. La voce della disabilità in Italia.

0: loves me not.
1: Anne Mitch 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita e di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina

0: nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Animich 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Sono le 17 e 49 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, è quanto dichiarato da Mohsen Razai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
3: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
2: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sulla diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio vola sopra i 2,2 euro.
3: E siamo alla cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Stai ascoltando Unmitch 24.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
1: Annici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annici24.it. Annici, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.

0: Radio Anmich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmich 24.
1: Anmich 24,
2: un'emozione continua.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e i desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tu-

Kermit 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Kermit 24.

0: Anmice 24.
1: È l'amore che mi prende e mi porta via. E allora io non so più cosa fare. Passo le sere a sperare qualcuno. Ma cosa dico qualcuno?

poi non è mica detto che le cose vadano sempre bene, questo io lo so. Ci abbracceremo ancora come quella sera, ma giuro che se chiami ora

Touch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anmich 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmich 24.
1: Stai ascoltando Anmich 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, sempre con te.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura alla questione migranti con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno Piantedosi: non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo coi criminali. Questa è invece la replica di Sea-Watch.
3: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
2: Caro carburante, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E questa è la proposta della leader del PD, Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
3: Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano. Un ramo si è staccato da un albero secolare in piazza Stazione. Il bilancio è di 3 persone ferite, una in modo grave. Il ramo è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto diversi soccorritori, vigili del fuoco e polizia di Stato.
2: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: La Formula 1, Lando Norris su McLaren, ha vinto il GP d'Olanda di Formula 1, il campione del mondo in carica, preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per l'atletica, trionfo di Nadia Battocletti nei 5.000 metri di Diamond League in Polonia. L'azzurra, campionessa europea della distanza e anche dei 10.000 metri, ha vinto con 14.54.09 dopo uno strepitoso sprint negli ultimi 150 metri, alle spalle della mezzofondista

0: delle Fiamme Azzurre, allenata dal padre Giuliano, l'etiope Aliu e l'australiana Davis.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano.

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: let you know. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati.

0: Conoscendo il personaggio c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Annemice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Principle.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Un'emozione continua.

0: Sono le 19 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro. GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
2: Anmic 24. La radio vera per gente vera.

opzioni. Inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anni ci informa. Conduce il professor Nazzaro.

0: tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Stai ascoltando Anmic 24.
1: Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

Just a few more years away. I'm not afraid.

0: ogni giorno su Radio Anmich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: Tra 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.

0: Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Animich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.animich24.it. Animich, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
2: Un concerto dedicato a tutti voi, che ci siete ancora, che siete

0: Rearmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Rearmic 24.
1: Question they're asking me. This is the craziest party that could ever be.

0: consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Annic 24, la tua radio, la tua voce.

0: tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Anmic informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmic informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmic informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmic informa, la voce della disabilità in Italia.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

H24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: Don't you be my good boy.
1: Good boy. I have a love affair.

Won't you be my good boy? Won't you be my good boy? Won't you be